Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle, previsioni astrologiche segno per segno, mercoledì 9 di settembre 2026. La luna è nel segno del

Quindi anche oggi molto interessante, molto molto bella, sia per l'amore sia per la fortuna proprio economica, per il segno dell'Ariete. Ma io ho come sempre anche ottime notizie. Domani luna nuova nel segno della Vergine, perfetta per i vostri affari, quindi rimandiamo tranquillamente a domani e a dopodomani. Toro, oggi diciamo facciamo un resoconto delle cose che dobbiamo fare in casa e nel lavoro, e poi magari domani ci diamo da fare. Toro, molta fortuna auguro a Gemelli. Il punto forte del vostro oroscopo è naturalmente l'amore, splendido per i giovani, ma intrigante anche per gli anziani. Ultimi bagni d'estate con il segno del Leone. Cancro, qualcosa nella salute dobbiamo mettere a posto. Per quanto riguarda, io li chiamo ultimi bagni della stagione estiva, per dire cosa potrebbe eccitare un segno, il Cancro per esempio. Toro, io lo vedo molto passionale. Adesso arrivo al Leone. Siete però anche molto osservati, attenzione, quindi mettete in chiaro le cose prima che inizi Venere ostile già domani. Ultimo bagno d'estate per voi, ho riservato la Bilancia. Non so se approvate, ma le stelle dicono così. Vergine, Venere in Scorpione per voi è il massimo proprio della sensualità, ed è grazie a quella Venere che prende anche il matrimonio, prenderà un altro gusto, diciamo così. E speriamo insomma di arrivare domani. Per questi ultimi bagni della stagione estiva, oramai ci siamo, io proverei qualcosa con l'Ariete se fossi al posto vostro. Bilancia, per quanto riguarda poi qualcosa di bello per festeggiare questa calda estate che sicuramente se ne andrà, perché Venere, voglio dire al mio pubblico, domani va nello Scorpione e lei comincia a cambiare il tempo, perché signori, abbiamo satelliti, abbiamo bravissimi esperti in meteorologia, però da sempre Venere cambia il tempo. Scorpione, tanta impazienza vedo nello Scorpione. Domani mattina alle 8 colazione da Tiffany, vabbè, colazione con Venere. Poi c'è una scossa in famiglia, poi se volete fare un ultimo tentativo come bagno d'estate, e se non lo conoscete ancora, provate con i pesci. Sagittario, un bel ragazzo torna sempre utile nei giorni di pioggia, infatti la pioggia arriverà. Ultimo bagno d'estate sotto la pioggia e con la bella Bilancia. Capricorno, domani per l'amore ritorna Venere in Scorpione, per voi molto amica, molto complice, molto sessualmente intrigante e curiosa. Allora facciamolo questo ultimo bagno d'estate insieme allo Scorpione. Acquario, non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo. E in questa pratica voi, devo dire, siete dei campioni. Ultimo bagno d'estate, ma sì, con quel pazzo Sagittario. Ed infine previsioni dei pesci. Voi anche all'estero potreste avere tanti nuovi amici utili, in particolare
io

Ho scritto qua un feeling molto bello, vedo, con i giapponesi, per esempio. Sarebbe giusto per voi, che amate la pulizia, l'ordine, no? E guardatemi che quelli sono veramente imbattibili. Certo, difficili, un po' strani come carattere, ma non è così come sembrano, eh? Ve lo posso assicurare, non sono così. Ultimo bagno d'estate con il segno dello scorpione. Sai, grazie della vostra attenzione. Il pensiero delle stelle riguarda l'uomo, come si presenta, come veste, cosa veste, perché una donna può capire molto, no? Dal vestiario, dal tipo di, anche di capigliatura, quanti orecchini ha intorno alle orecchie, quanti braccialetti ha ai polsi. Ma c'è un particolare: le scarpe dicono molto sugli uomini. Per esempio, mocassini con la fibbia, si tratta di un tipico uomo esibizionista.

0: Con
1: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Voice, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Chiudiamo così le prime tre ore di questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Legalità e decoro urbano. Nuova operazione sicurezza delle forze dell'ordine a Milano nell'area della stazione centrale. 351 persone identificate, 76 auto controllate con diverse contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Ispezioni anche in 12 negozi. Allerta arancione per i temporali nel Bresciano, strade allagate e tetti scoperchiati. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Il tavolo a Genova, 3 milioni a sostegno della filiera energetica nel nord-ovest, annunciato il primo bando interregionale da Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Tennis, Carlos Alcaraz è fuori dagli US Open, Ben Shelton in semifinale dopo una maratona al quinto set. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio dalla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, ben trovato, ben trovata. Se vuoi rilassarti, questo è il posto giusto, perché abbiamo una playlist fatta di successi soft come se piovesse. E io parlo un po' di meno, così arrivi proprio senza pressione all'ora di pranzo. Sei pronto? Sei pronta? Ti va questo gioco? Allora iniziamo con John Paul Young e Love is in the air. Basta, perché facciamo cantare proprio. Vittorio Guerrieri, invece, voce italiana di Bestiller, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

0: Culture Club, Dimensione Sono Soft nell'ora della decompressione, che piace tantissimo. Arrivano messaggi che, di ringraziamento, proprio attestati di stima, che dicono grazie per l'ora della decompressione, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Tra poco torniamo con la nostra playlist.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
0: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
5: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Dimensione suono soft.
19: Un viaggio a senso solo.

0: mio modesto avviso una delle più belle canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo degli ultimi anni. Diodato con Fai Rumore, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso le news.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Assieme al tempo annunciato che ha colpito la Lombardia all'alba con pioggia, grandine, alberi pericolanti.

0: frane e allagamenti, più colpito il Bresciano, seguito da Cremona e Milano. Nel capoluogo lombardo chiusi oggi parchi e cimiteri. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio, Cremona-Brescia, poi un maxi incidente sulla Brebemi tra Bariano e Romano di Lombardia con un morto e 9 feriti. A Milano ricorso in appello di Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per il tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, 22enne studente universitario rimasto con seri problemi di mobilità, che ha perdonato i suoi aggressori, tra cui anche 3 minorenni. A Bergamo, cocaina stipata in un vano nascosto nel furgone, sequestrati 20 kg di stupefacente, in manette un 39enne di nazionalità marocchina e un 64enne residente a Selvino. Il calcio, la prima di Champions League, è finita 2-1 Real Madrid-Inter. Questa sera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Eccola qui, una nuova ora insieme qui con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Sound Soft con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Che bello poter cominciare, la settimana scorsa abbiamo fatto una miniserie di Good Life dedicati alle cure naturali che ci fanno tanto bene, con gli agenti atmosferici, parola che mi piace un sacco, quindi la ripeterò quelle 75 volte. Ma perché? Perché ci fanno bene anche se a volte arricciamo un po' il naso. Questa volta ti parlerò del sole, sì, ce lo siamo lasciati un po' forte, però quello lì di settembre ci fa particolarmente bene, ci fa stare bene, quindi tra un po' ti parlerò della elioterapia. Intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo disco è bellissimo, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Voglio baciarti senza guardare le ore, voglio toccarti senza darmi dei limiti, voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Medley con Clocks. Io tra un po' ti parlo di una cura naturale. Prima ho detto agente atmosferico, mi piace moltissimo. Elioterapia, il potere curativo del sole.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato.

0: complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristorante terraferma.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: quando gli agenti atmosferici ci coccolano e ci aiutano a ritrovare la salute, stiamo molto molto bene. Quindi oggi ti parlo, come ho detto nel coming up, di elioterapia, ovvero del potere curativo del sole. È una medicina naturale che tutti conosciamo, di cui abbiamo fatto scorpacciata in questi mesi. Ogni tanto, quando c'è troppo caldo, chiaramente arricciamo un po' il naso, però è una cura attraverso la luce e il calore del sole e la vitamina D. Pensa che fino dall'antichità, da Ippocrate in poi, il sole è stato considerato un vero e proprio farmaco a cielo aperto. Quindi quando i raggi solari accarezzano la nostra pelle, scatenano una serie di reazioni biochimiche straordinarie, prima tra tutte appunto questa vitamina D, fondamentale non solo per fortificare l'apparato osseo ma anche per proprio sostenere il nostro sistema immunitario. Ma c'è di più, perché la luce del sole stimola direttamente la produzione di serotonina, che come sai è il neurotrasmettitore del buon umore, e ci aiuta a regolare i ritmi del sonno e a scacciare via lo stress accumulato. Pensa che nell'Ottocento poi venivano costruiti veri e propri sanatori solari per curare diverse patologie, questo grazie al sole, che ci mancherà adesso che arriva il buio dell'autunno e dell'inverno. Ovviamente, come per ogni terapia efficace, la chiave sta nel giusto dosaggio, nella protezione, e settembre, ne siamo sicuri, continuerà a baciarci e donarci vitamina D in modo anche più dolce e sano. Mi raccomando, protezione sempre, non facciamoci del male. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Lucio Dalla con la sua 4 marzo 1943 sulla tua radio del benessere ci porta al nostro appuntamento fra poco con l'informazione. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino.

0: vino bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@igirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate da Regione Lombardia. Quella arancione riguarda il rischio temporali, passa gialla poi fino alla mezzanotte di domani, e domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, ferita una donna. Si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni in ospedale a Milano, trasferita dal pronto soccorso di Rho al Buzzi. La piccola aveva accusato mal di pancia. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per procurato allarme in relazione alla mail che ieri ha fatto scattare l'evacuazione delle 3 sedi bergamasche di Brembo al chilometro rosso di Stezzano, a Curno e a Mapello. Il calcio alla Champions alle 21, Napoli-Arsenal, domani Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia, e per questa gara stoppa dal codice e vetro anche nella città murata. Il comune ha adottato l'ordinanza con le limitazioni per pubblici esercizi e attività commerciali. È tutto, adesso spazio a Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Ci troviamo in una situazione in cui i fatti internazionali schiacciano quelli italiani e ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltando o leggendo le notizie, ma attraverso tutte quelle che sono le conseguenze di quello che sta succedendo. E non c'è soltanto il prezzo della benzina o della luce e del gas a dimostrarci quanto siamo dipendenti dai gravi e grandi fatti internazionali. C'è il problema di cosa fare per una difesa europea, se supportare le richieste che vengono da più parti di tirare fuori i soldi per una difesa comune europea, se bisogna appoggiare quelle che sono le tendenze internazionali, ad esempio nel embargare le merci prodotte dai coloni israeliani in Cisgiordania. Tutto questo e in più ovviamente quello che sta succedendo a Hormuz e in più quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina ci condizionano. Ma la verità vera è che noi ci troviamo praticamente senza dibattito politico su tutto questo. Perché? Perché maggioranza e opposizione sono divise su tutto questo. Perché la linea di Salvini non è quella di Tajani, e lo si è visto chiaramente già sull'esito delle elezioni nell'antedesco della Sassonia-Anhalt. Giubilo di Salvini e costernazione di Tajani, ma anche perché non c'è una posizione comune sulla guerra d'Ucraina nella maggioranza. Gli stessi due hanno opinioni diverse, ma anche nell'opposizione Conte e Schlein hanno opinioni molto diverse, e questo vale assolutamente per tutto. Stiamo per vederlo del resto su un provvedimento riguardante la lotta all'antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione, e soprattutto l'opposizione e lo stesso PD, nel quale ci sono 3 posizioni diverse. Ora sarebbe utile, necessario, indispensabile un dibattito serio sulla politica internazionale, in modo da mettere in campo quelle che sono le

0: opinioni, quelle che sono le idee, quelle che sono le linee guida del nostro paese, del nostro governo, del nostro Parlamento. Ma qui ognuno gioca al suo particolare, alla rendita di posizione, di una posizione che spesso poi dura solo 24-48 ore.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio parlare di uno dei viaggi autunnali più suggestivi sicuramente d'Europa e anche quest'anno torna a regalare uno spettacolo fatto di colori, montagne e piccoli borghi. Dal 10 di ottobre fino al 15 novembre di quest'anno la ferrovia Vigezzina-Centovalli ripropone il treno del Foliage, l'esperienza che in pochi anni è diventata un appuntamento imperdibile per migliaia di viaggiatori italiani, ma devo dire anche stranieri. È un successo confermato anche dalla stampa internazionale. Pensa infatti che la famosa guida Lonely Planet ha inserito la ferrovia Vigezzina-Centovalli tra le 10 più belle d'Europa. Insomma, devo dire veramente un gran bel vanto, diciamocelo. E sono anche curioso, potrebbe essere una mia prossima meta. Devo però rispettare il periodo, quindi l'abbiamo detto, dal 10 ottobre fino al 15 novembre. Su Dimensione Suono Soft, Sixpence Non The Richer aprono la nostra prossima ora. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Il cuore non si rassegna. Vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare. È disposto a soffrire. Ma vuole amare.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, fra poco il nostro appuntamento dedicato alle good life e sarà l'ultimo per questa giornata di mercoledì 9 settembre. Ti parlerò di mindful eating e se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini.

0: Mancini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: L'arrivo in queste ore di una perturbazione atlantica seguita da aria fresca oceanica determinerà nel corso della serata nuovi spunti temporaleschi sulla Lombardia e sul Piemonte. Ancora piogge, qualche rovescio a macchia di leopardo. Ma anche la giornata di domani poi sarà contraddistinta da questa perturbazione, con ancora tante nuvole di passaggio e delle piogge o qualche rovescio più probabile verso la Lombardia. Domani ulteriore calo delle temperature, massime su tutta la pianura padana non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Nella serata di Dimensione Suono Soft si apre il nostro ultimo spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti faccio subito una domanda. Ti è mai capitato di mangiare davanti a uno schermo e magari poco dopo non ricordare quasi nulla del sapore di quello che avevi nel piatto? Diciamo che viviamo spesso di corsa, ma la tavola può diventare un piccolo spazio in cui rallentare. Il mindful eating, cioè l'alimentazione consapevole, non significa mangiare in silenzio, ma prestare più attenzione a ciò che stiamo facendo, ma anche alle persone che abbiamo davanti. Appoggiare le posate tra un bocco nell'altro, mangiare magari con più calma, ascoltare davvero chi è con noi e lasciare il telefono lontano dal tavolo. Questi sono gesti semplici che aiutano a vivere meglio il momento del pasto. Mangiare non serve solo a nutrire il corpo, condividere il cibo, parlare, dedicarsi tempo può diventare anche un modo per staccare dalla giornata e ritrovare un po' di equilibrio. E magari il prossimo pasto sarà anche più piacevole. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.